Sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio Benno FM 106.0 al khamis ak dimas bu nek 17h japp 18h30 gen ci and ak soxna awasar di sen mbok di sen xarit fasiyene leena begal ci khasside cheikhul khadimi ak zikrullah ak mbinum mag ñu bax ñi gen meuna joko ak mom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 88 628 1902 sen animation takusani bawol di am fi ci radio Benno FM ñu yene len ci bigal sen xol di feex ba dugg peex emission takusani bawal ak soxna awasar lepp lu ngeen yitti wo ci walum animation jëm ci khasside zikrullah mbindum mag ñu bax ñi fi rek ngeen koy amé al khamis bu nek ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal sen xol di feex ba dugg peex.

Sen animation ta kusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio Benno FM 106.0 al khamis ak dimanche bu nek 17h japp 18h30.